0: Parlamento,
1: no,
0: devo
1: ma
0: parlare.
1: Perché, ma perché Lucano lo ha paragonato?
0: Appunto, perché devo parlare di un antisemitismo, è troppo facile, nel senso che si dichiara contro il nazismo, contro il normale. Qua c'è il nazismo, però evidentemente la prego coraggio.
2: La cosa non è il tempo per affrontarlo nella politica.
0: Però c'è,
2: al di là della specificità,
0: c'è il ministro,
2: ma la macchina attoriale, ecco,
0: e c'è un sistema che ha una visione politica. Potrebbe anche non piacerci, che però funziona e accoglie, come dice l'articolo 10, che lo richiamo da
2: questo della musicalità, questo dell'antidà della voce, non solo della parola,
0: che noi
2: parola.
0: È comunque un profugo,
1: quindi se
0: lo accogli, lo fai lavorare, dopodiché gli dai una carta d'identità,
2: scavalcare la parola,
0: tu lo arresti, dai un piccolo avviso di garanzia, una carezza, un avviso di garanzia, non è che lo arresti.
2: Se no si finisce davvero,
0: quello che paragone con gli ebrei, è per dire, chi è in una condizione di disagio, di disperazione,
1: quindi lei è inequivocabilmente schierato
0: al sindaco. Sì, io ho proposto la cittadinanza onoraria di Sud come sindaco,
2: e spero che tutto un
1: re. Però su, ma che c'entra, non abbiamo spazio a destra.
0: Va bene, ragazzi, anche tu pensi che lo spazio a destra
1: è stato un governo. È stata una scelta tra l'altro. È subito il nostro Mario con...
0: Però devo aggiungere una cosa, perché non è che non
1: vengono
0: soltanto.
1: Devo mettere in piedi perché ho la telecamera di fronte. Anche le due
2: Thank you.
0: a volte uno fa.
2: Perché indovinare?
0: Perché? Indovinare. Forse la vita deve essere
2: indovinata. Indovina la critica. Basta con le quiz, questa non è serata.
3: Talento senza genio vale poco.